0: sbagliata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata, con le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata.
1: Oh yeah, si dice così, no?

manciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su rifata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no?

DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa.